the glass. All the usual problems, all the habitual farce.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
3: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD Radio Voce nel Deserto e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Che, una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savaret.
5: Sì. Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece Sofia Savaret

0: più angosciante, quindi.
1: Perché c'era il ponte, forse?
0: Sì, il ponte, poi non si vede.
1: Non si vedeva niente.
0: Non eravamo abituati.
1: Sì. Bene, avanti il prossimo.
2: Sono Andrea Millo. Sì. Per me è stato bello quando eravamo nel bosco, sì, soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
1: Stai vicino al microfono, perché ti siamo
2: a cose, sì, che non avevo mai
1: visto.
2: Cioè, sì, ecco.
1: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
3: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
1: Sì, vicino al microfono, però.

0: Siamo stati nel bosco.
1: Bene, chi è rimasto ancora?
2: Ciao, sì. Mi chiamo Giulio.
1: Sì.
2: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque anche se non vedi niente puoi lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
1: Bene, mi pare che tutto, c'è qualcun altro ancora?
3: No.
1: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il momento più...
3: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
1: dei vari frutti.
3: Sì, dei vari frutti.
1: Bene. E allora è un po' questo tutto, e invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
2: Milan.
1: Milan, il nome, dai. Milan?
2: Giulio.
1: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
0: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
1: Forza Inter, avanti il prossimo.
4: Io sono Sofia e tifo Lazio.
1: La prima
5: io
1: volta...
5: Ludovica e Forza Inter.
1: Bene, la prima volta che sento...
6: Io Andri, Forza Inter.
1: Ecco, e la professoressa invece?
3: Non tifo, quindi non tifo, sono... No, non è giusto.
1: Non è giusto. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
3: Sì.
1: E allora diciamo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo una scuola media qui con la professoressa Isabella e gli allievi che ci daranno intanto i loro nomi. Buongiorno a...
2: Io sono Nicolò.
1: Nicolò, poi buongiorno.
3: Rebecca.
1: Rebecca.
4: Asia.
1: Sì.
5: Nicole.
1: Nicole.
6: Linda.
1: Linda.
7: Noemi.
1: E Noemi. Allora, dunque, la domanda che in genere facciamo a tutti voi è quella: qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio? Perché siamo lì anche questa mattina. E qual è stato il momento un po' più bruttino, un momento un po' di paura? Chi parte?
2: Parto io, Nicolò. Per me il momento più bello è stato sul ponte.
1: Sì.
2: E il momento più bruttino, ma comunque bello, è stato al mercato.
1: Bene, avanti un altro col nome sempre.
4: La cosa più bella secondo me è stato Asia.
1: Sì.
4: Secondo me la cosa più bella è stato il ponte e la cosa un po' più bruttina è stata la città.
1: Bene, avanti.
3: Io sono Rebecca e la cosa più bella è stata il ponte quando siamo andati al tavolo rotondo.
1: Sì.
3: E la cosa che avevo paura era la città.
1: Avanti.
8: Io mi chiamo Nicole e la cosa più bella è stata quando siamo andati al bar e la cosa più brutta è stata la città.
1: La città. Chi manca ancora?
9: Sono Linda.
1: Sì.
9: La cosa più bella è stato il ponte.
1: Sì.
9: Quella un po' più brutta ma comunque molto bella è stato il mercato.
1: Bene.
10: Io sono Noemi, per me la cosa più bella è quando abbiamo toccato le figure.
1: Sì.
10: E invece la cosa un po' più brutta è quando siamo saliti sul ponte che ha cominciato a traballare.
1: Volete fare qualche domanda sui non vedenti o vi hanno dato già tutte le risposte mentre eravate al bar?
3: Ci hanno dato
1: tutte le risposte. Bene ragazzi,
11: chiedo io una cosa.
1: Sì, prego.
11: Perché è stata la cosa più brutta? Cioè l'esperienza più brutta, quella della città, del mercato.
1: Ecco, sì.
3: Perché mi sono persa e non riuscivo più ad uscire.
1: Ecco, quindi secondo te i non vedenti nelle città si perdono un po'? Direi di sì, ogni tanto ci perdiamo anche noi. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio con il professor Salvatore. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professor Salvatore, di che scuola è e che classe è?
2: Come?
1: Che classe ci ha portato questa
2: mattina? Oggi vi ho portato la seconda C, la bellissima seconda C.
1: Dell'istituto Carlo?
2: Sì, il Carlo Porta.
1: Ecco, allora ci presenti i ragazzi che una alla volta fanno il loro saluto allora.
3: Salve, sono Martino e per me è stata un'esperienza illuminante.
1: Poi già dici un qualcosa di bello. Allora, dici il prossimo ragazzo invece cosa dice?
4: Ciao, io sono Chiara.
1: Sì, per te?
4: Per me questa esperienza è stata molto bella.
1: Bene. Ancora un aggettivo per il prossimo ragazzo?
5: Salve, sono Sara ed è stato bellissimo.
1: È stato bellissimo, ancora avanti il prossimo.
6: Salve, sono Lorenzo. Questa opportunità di andare con la mia classe è stata una meraviglia perché ho scoperto cose che non sapevo prima.
1: Esistessero, avanti.
6: Sì, esistessero.
1: Avanti il prossimo.
7: Io invece sono Sami e come ha già detto il compagno l'ho trovata un'esperienza fantastica perché all'inizio mi spaventava ma dopo qualche minuto mi sono ambientato e l'ho trovato mitico.
1: Mitico addirittura, bene.
8: Salve, sono Bea e per me è stato molto bello e particolare.
1: Sì, perfetto. È rimasto qualcuno? No, mi pare avete detto tutti qualcosa. Qual è stato il momento più bello allora a questo punto e il momento più brutto?
9: Sono Lorenzo e sì. Secondo me il momento più bello e divertente
1: sì.
9: È stato il bar.
1: Sì.
9: Perché è stato un po' strano prendere una
1: cosa al buio, qualcosa al buio,
9: tipo una bibita.
1: Certo.
9: Senza vedere le persone che mi erano a mio fianco e è stato molto divertente.
1: Bene, perfetto, avanti il prossimo.
7: Io sono Sami, secondo me invece la parte più bella del percorso è stato il momento in cui ci siamo passati la palla sonorizzata perché non ci rendevamo conto di quanto fosse grande la stanza o il tavolo perché era tutto buio e si sentiva solo il rumore del pallone che andava.
1: Bene, avanti il prossimo. Allora, c'è qualcun altro? Martina, allora sentiamo la voce di Martina. Martino.
10: Sì, sono sempre io Martino e volevo concludere dicendo che tutti i nostri pensieri possono essere riassunti con solo una parola.
1: Sì.
10: Quale? Viva il dialogo al buio.
1: Ma no, scusa, me l'hai rubata tu questa, dovevamo dirlo dopo. Allora facciamo così. Contiamo 3, 2, 1. Viva tutti insieme.
10: Ma ce ne sono alcuni al bagno.
1: Ah, vabbè, non fa niente, quelli che sono andati via. Diciamolo tutti insieme. 3, 2, 1.
11: Viva il dialogo al buio!
1: Però scusate, diciamo anche forza dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
11: Forza dialogo nel buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi, a presto.
10: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai siamo sempre al dialogo nel buio e questa mattina abbiamo la professoressa Rita della classe
2: seconda C della scuola media Carlo Porta di Milano.
1: Ecco, che ci presenta, lei che insegna?
2: Allora, io sono un'insegnante di educazione artistica e vi presento una parte dei miei allievi, sì. Sono i primi ad essere entrati qui nel gruppo,
1: sì.
2: Riccardo,
1: eccolo.
2: Mattia, Cecilia, Rimas, Edoardo e Alessandro.
1: Perfetto, allora sentiremo poi le loro voci. Intanto facciamo la domanda. La vuole fare lei oppure ci penso io?
2: No, falla pure tu.
1: La faccio io. Allora, dunque, ragazzi, durante questo viaggio di un'ora al dialogo nel buio, qual è la cosa che vi è piaciuta di più e quella che vi è piaciuta di meno? Man mano date il vostro nome così gli ascoltatori possono sentirlo e poi passate al compagno.
3: Edoardo,
1: più vicino perché non ti sento.
3: Allora, la cosa migliore è stata andare al bar al buio,
1: sì,
3: perché non l'avevo mai sperimentato.
1: Bene.
3: Ed è stato difficile soprattutto prendere magari le bottiglie oppure le cannucce. E non c'è una cosa che mi è piaciuta di meno, perché è stata comunque una bella esperienza.
1: Bene, avanti il prossimo.
4: Riccardo.
1: Riccardo, dici.
4: A me è piaciuto molto invece attraversare il ruscello.
1: Sì.
4: Mi è piaciuto molto prendere il ponte, attraversare. Invece è stata un'ottima esperienza e anche a me non mi è dispiaciuto niente.
1: Bene. Ancora?
5: Allora, il mio nome è Cecilia, sì. E mi è piaciuto molto anche a me quando abbiamo attraversato il ruscello, dove sì. C'era una specie di ponte tibetano, ma
1: sì.
5: Anche il bar mi è piaciuto. E non c'è niente che non mi piace, perché consiglio molto questa esperienza.
1: È anche pubblicitaria lei. Andiamo avanti, prossimo. Chi c'è ancora? Alessandro, vai. Dici al microfono, Alessandro, dici.
6: A me è piaciuto molto e lo consiglierei a tutti, specialmente il ponte da provare e anche il bar.
1: Ecco, mi pare che siano finiti. La professoressa invece.
7: Rimas.
1: Rimas, un attimo.
5: Ok, a me.

0: Bene, mi pare Mattia. Che siamo con Mattia, il microfono
1: l'attività che mi è piaciuta di più è stata la prima attività che abbiamo fatto, quella con dove dovevamo riconoscere in questo caso l'albero, sì. La frutta e i fiori.
0: Ecco, il boschetto praticamente.
1: Sì. Non c'è stata proprio un'attività che mi è piaciuta di meno, è stato tutto divertente.
0: Bene, mi pare che abbiamo finito. Invece vi chiedo, per voi siete tifosi di qualche squadra?
2: Riccardo,
0: di che squadra?
2: Io tifo da molti anni l'Inter.
0: Sì.
2: E invece è una squadra che al momento non mi piace molto, il Milan.
0: Ho capito, va bene, avanti il prossimo.
3: Chi? Allora, io sono Cecilia e tifo la Juve.
0: Ah, bene, sentiamo ancora qualcun altro.
4: Io sono Edoardo e anch'io tifo l'Inter. E mi piace tantissimo andare allo stadio.
0: Bene, è un bel pensiero questo, andare allo stadio.
1: Allora, io sono Mattia e non tifo niente, però se devo simpatizzare simpatizzo l'Inter.
0: Bene, ancora chi è rimasto?
5: Io sono Alessandro. E a me, cioè, io tifo l'Inter.
0: Perfetto, la professoressa invece che tifa?
6: Io sono Rimas e sì. Tifo l'Inter. Forza Inter. Sempre.
0: Professoressa invece tifa qualche squadra o no?
7: Sicuramente no, non il Milan. Ma visto che qui siamo circondati da interisti, non è possibile.
0: Non ti pare.
7: Allora sosterrò l'altra mia allieva e tifiamo la Juventus.
6: Sì.
0: Ecco. Bene, allora a questo punto ringraziamo tutti. Al 3, 2, 1 insieme diciamo viva dialogo nel buio, così ce ne andiamo. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio!
0: Perfetto, grazie ragazzi, a presto.
9: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, oggi con il professor Diego. Buongiorno professor Diego.
2: Buongiorno.
1: Ecco, professor Diego, lei è professore di...
2: Allora, io insegno diritto ed economia politica in un liceo delle scienze umane in un'opzione economico-sociale.
1: A Milano?
2: A Varese, Istituto Maria Ausiliatrice.
1: Maria Ausiliatrice. E oggi con lei ci sono due volontarie, perché
2: sì,
1: ne erano sei o sette, però solo due sono volute venire al microfono. Facciamo sentire loro, la loro voce. La voce di...
3: Susana.
1: E poi la voce di...
4: Anna.
1: Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Ma la faccia lei.
1: Allora, raccontateci come è andato il percorso stanza per stanza e dove vi siete divertite di più e dove invece avete avuto un po' di titubazione.
2: Allora, comincio io, così allora, il tempo ragazzi a pensare. Sì. Allora, è stato un crescendo di emozioni.
1: Sì.
2: Nel senso che all'inizio la difficoltà appunto del non vedere, di non sapere dove appoggiare i piedi, però piano piano, aiutati anche dal Simone, bravissimo, sì, che ci ha guidato, e poi anche ci siamo di fatto aiutato tra di noi, no?
1: Sì.
2: Con la voce, con il tatto e quant'altro, è stato, ripeto, un crescendo di emozioni. Quindi la difficoltà all'inizio, ma poi io lo dico, mi sono veramente divertito. Veramente divertito, è un'esperienza che secondo me nella vita uno dovrebbe fare almeno, provare almeno una volta un'esperienza del genere.
1: E poi magari rifarla pure, perché no?
2: E rifarla perché no, anzi poi c'è la possibilità dell'aperitivo al buio, altra bellissima esperienza.
1: Sì.
2: E voi ragazze?
1: Ecco, sentiamo.
3: Ok, allora, è stata un'esperienza molto bella, inizialmente...

0: Confidenza.
1: Sì, Confidenza, esatto. E tipo la parte del ponte è stata
0: un po' tragicomica.
1: Esatto. E è stato bello quando abbiamo giocato a palla tutti insieme.
0: Ma con la palla sonora, con all'interno i sonagli.
1: Sì, sì, con l'interno i sonagli. È stata una bella esperienza.
0: Bene, sentiamo invece adesso Anna, credo.
1: Sì.

0: Mi è piaciuto di più, secondo me, come Susy, il ponte, perché era una cosa inaspettata e bisognava stare poi in equilibrio, non vedendo neanche niente. Però è stata un'esperienza anche molto bella, dove si può imparare molto, e anche se non si vede niente.
1: Bene, secondo voi i non vedenti quali difficoltà hanno nel vivere di oggi?
2: Beh, tante, perché secondo me, allora, non tutte le città, poi se penso ai paesi piccoli, ci sono gli strumenti, cioè ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche in molti paesi piccoli è sulla carta, e quindi veramente diventa difficile, attraversare la strada, scendere, salire un marciapiede, fermarsi ed entrare in un immobile, no? Ad esempio,
1: certo,
2: in una struttura
1: però
2: pubblica.
1: È pur vero che le città grosse sono peggio, perché
2: sì, è vero,
1: nelle città piccole c'è meno traffico, i marciapiedi sono piccoli, però c'è meno possibilità. La città di Milano, per esempio, per noi è veramente brutta come marciapiedi, perché ci sono monopattini parcheggiati, biciclette.
2: Io porto avanti una guerra personale sull'uso dei monopattini sul marciapiede, perché no, veramente sono una cosa luciana. No, ecco, devo dire, nelle stazioni mi sembra che qualche passo si sta facendo, cioè ci sono i percorsi, qualcosina, quindi metropolitana, anche le stazioni ferroviarie, però secondo me è ancora troppo poco rispetto a quello che si dovrebbe, si potrebbe fare sicuramente.
1: Bene, una domanda extra di tutto voi: per quale squadra tifa Anna?
0: Di calcio?
1: Di calcio.
0: La Juventus.
1: La Juventus. E invece Susana?
3: La Juventus.
1: E il professore?
2: Ovviamente sono un gobbo juventino dalla nascita.
1: Beh, e allora tutti e tre insieme, anziché dire forza alle nostre squadre, diciamo 3, 2, 1, forza, dialogo nel buio. 3, 2, 1.

dai, andiamo. The Summer is Magic, Disabili International, Simone Papini. In diretta alle 5 trascorse da qualche istante. Giuseppe, grazie per la linea. Oggi è martedì, 8 settembre. Dai che si va. Dai, che ce lo godiamo. Tanti argomenti, ragazzi, anche oggi di cui parlare. Parleremo di tecnologia, di intelligenza artificiale, e quindi qualcosa che ci riguarda a livello di disabili. Non soltanto, faremo un salto anche nella generazione Z. Quante volte vi è capitato di parlare o di ascoltare un dialogo tra ragazzi giovani, che magari non come noi siamo boomer, e non ci capisci niente? Ecco, allora stamattina, grazie intanto Giuseppe per la linea, faremo un salto anche nella generazione Z con alcuni dei loro termini molto, molto difficili per me, eh?

Oh, allora, stamattina 8 settembre vedo che la mia idea del lasciare stare il calcio anche con il venerdì del Football Club, perché veramente è bello anche approfondire. Ciao Simone, peccato perché comunque il calendario era veramente interessante. C'è Francesco che scrive: Simone, finalmente un programma che almeno non parla di calcio. Poi strano che un maschietto come me dica: oh vabbè, ma chi se ne frega del calcio, però alla fine basta, non se ne parli, va bene? Ok, cioè noi non ne parliamo, neanche il Football Club del venerdì, perché tanto alla fine Simone è talmente svagato, ma anche i collaboratori non è che state messi molto meglio dalle Roa, va bene? Perché me lo potevate dire che a luglio erano iniziati i gironi della Champions League, Europa League, che è? Boh. Ma c'è anche la Conference League, no dai, troppo casino, troppo complicato, io lasciamo stare i grandi, ai miei colleghi che con i loro programmi sportivi e di cultura sportiva ne sanno più di me. Amici, allora, oggi è l'8 settembre, oggi la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria, che anche se non sei cattolico e non credi comunque nella verginità di Maria, sappi che è nata Maria, comunque, Maria è nata comunque, vabbè, ok, è un po' come Gesù, puoi non credere nel cattolico, però comunque Gesù di Nazareth è esistito veramente. Sapete che nel lontano 1930 veniva imballato per la prima volta lo scotch? Lo scotch è una figata, meglio la colla probabilmente, oppure il nastro isolante, qualcuno potrebbe pensare, però voglio dire, lo scotch c'è il suo perché. Lo scotch, ad esempio, adesso con questa storia dei pacchi, quando ti arrivano i pacchi tutti imballati con quello scotch, ma come fate? Chi è che lavora per i pacchisti? Cioè, chi lavora nell'imballaggio? È vero che ci sono le macchine, ma per staccare lo scotch è veramente un casino, Com'è sta cosa? Mamma mia! Poi, oggi, nel 1966, il primo episodio di Star Trek. Anche qua, sport e comunque anche fantacalcio. Ma anche la fantascienza, anche lì, lascerei. Sapete che io Star Trek mi sarò visto una mezza puntata, 10 minuti di qualcosa. Così in maniera molto superflua, grazie alle puntate della serie televisiva per me madre, ecco, The Big Bang Theory, perché loro sono i nerd, amano molto la scienza e la fisica, ma so assolutamente anche la fantascienza, quindi qualcosa so da lì, cioè tipo Spock, che ne so, lunga vita e prosperità, però tutte riprodotte da Sheldon, perché io va, lascia stare. Oggi nel 1925 per Sellers nasce, nel 1968 Roberto De Donna, ma anche Susanna Bonfiglio nel 1974. Oggi comincia il primo campionato di calcio, il primo in assoluto nel 1888. È una vita che si gioca a calcio, ragazzi, altro che l'Italia è fondata sul pallone, eh? Oggi nel 1996 partiva la Serie A. Quindi, insomma, ecco. Ma oggi, sempre nel 1974, stavolta gli Europei di Atletica di Roma, a Roma vengono svolti, ma nel 1985, anche nel 1985, oggi partiva la Serie A. Oh ragazzi, va bene, la Serie A, facciamo tutte le vocali. Ragazzi, stamani, sapete, nel mio paese si direbbe mi ha preso la ruzza, ve lo dico. Giuseppe, vai, prossimo pezzo.

Torniamo a parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale, ma anche dell'impatto nel mondo del lavoro. Come sapete, ci si divide, cioè noi non ci dividiamo proprio perché io non ne so, ecco. Però i vari studiosi, anche tecnici informatici, si dividono un po' e dicono no, però magari i vecchi ruoli a livello lavorativo non verranno soppiantati, l'intelligenza artificiale può dare una mano. Altri invece sostengono no, assolutamente no. Ad esempio, qualche settimana fa parlavamo del fatto che per le persone con disabilità visiva, come il sottoscritto, centralinisti, ciao, proprio ciaone, l'avete seguito? Ci sono dei follower e quindi anche comunque delle su WhatsApp, ma anche su Facebook soprattutto, e quindi i vari real dove fanno la pubblicità delle intelligenze artificiali che sono agenti autonomi e praticamente ti gestiscono tutto il centralino e ti fanno segretaria, mamma mia ragazzi, oggi è così, la segretaria 24 ore su 24 fissano appuntamenti. E c'è anche un influencer che si è fatto prenotare il ristorante, la pizza e il menù, e la persona appunto dall'altra parte del capo del ristorante si è manco accorta che stava parlando con l'agente autonomo, tanto per dire. Ecco, comunque torniamo a parlare appunto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e quindi dell'impatto sul mondo del lavoro, perché con effetti particolarmente pesanti sulle mansioni, quelle ripetitive, quelle delle fabbriche, quindi rischio di esclusione per le persone con disabilità, come vi stavo anticipando, perché l'agente autonomo nei processi aziendali rischia di creare, secondo lo studio, uno scenario di forte smarrimento per i lavoratori più fragili o con disabilità. Se ovviamente da un lato l'IA, come dicevamo, offre strumenti di assistenza, dall'altro la rapidità automatica e i sistemi di selezionamento del sistema dell'agente autonomo, dell'algoritmo, possono assolutamente accentuare la barriera sull'accesso al mantenimento del posto di lavoro. Quindi viene sottolineata la necessità di intervenire regolarmente per cercare una soluzione, degli interventi regolamentati per evitare che appunto l'innovazione tecnologica aumenti il divario sociale, ma anche penalizzando le categorie meno sindacalizzate e le persone che appunto necessitano, come il sottoscritto comunque, di forme di collaborazione di mirato e adattamento di ragionamenti sul posto di lavoro. Guardate che c'è l'articolo 104,3 e anche la 62 comunque, cioè non penso che, voglio dire, ora va tutto bene, non voglio difendere l'intelligenza artificiale o la tecnologia, però non è che il datore di lavoro dice vabbè, ma adesso io assumo l'intelligenza artificiale, l'agente autonomo, a discapito del disabile, anche perché ogni tot lavoratori normodotati c'è comunque un disabile. Ora, a meno che non vogliano cambiare la legge, mi sembra che, ecco, ok, questo però voglio dirlo, perché sennò sembra che, ok. Però i contenuti dell'articolo riguarda appunto il Fatto Quotidiano, e nella pagina dedicata di ciò si fa la riflessione appunto sul fatto dell'impatto stesso. Però ecco qua i primi messaggi. Simone, sono un sindacalista, però c'è anche da stare abbastanza tranquilli perché c'è appunto le leggi che tu hai citato. Ma più che abbastanza tranquilli, io vorrei stare tranquillo. Anche perché ora noi siamo stati assunti a livello a tempo indeterminato, ma pensa un po' alle persone disabili, mi vengono in mente le persone della mia tra virgolette categoria, cioè le persone con disabilità appunto a livello visivo. Puoi fare o il massaggiatore, se vuoi ovviamente, piuttosto che assolutamente il centralinista. Vediamo un po', ragazzi miei, cioè non penso che possano svegliarsi la mattina e assumiamo l'agente autonomo, cioè facciamo anche meno.

se siete dei genitori o magari educatori o magari periodicamente siete in contatto con i ragazzi giovani della generazione Z, vi è mai capitato di non stargli dietro? Cioè questi parlano senza minimamente di quello di cui stanno parlando, il modo di cui si esprimono, tu dici boh, ma che è sta cosa? Ecco, allora oggi ho pensato di andare a cercare delle

Generazione Z, imbarazzo, disagio, sei cringe? Oppure sto vivendo una situazione cringe? Ma pensa un po' a te. Ok. Ma c'è anche chill, cioè stare tranquilli, quindi chill anche, dipende poi dalle zone d'Italia. Un po' arriva in scialla anche, probabilmente. Boh. O rilassarsi. Bro, o fra, o gostare, mostrano forte influenza dell'inglese, cioè dei social media e del mondo del gaming. Però per ovviamente andare a capire ciò, è bro, è bro, brother, no, fra, fratello, eh? O bro, non mi stai a calà, ecco, un po' alla romana così, bro, per vivere insomma veramente degnamente anche quello che sono i nostri giovani. Gostare, allora, gostare ci si arriva però, voglio dire, gostare viene da ghost, c'è qualcuno che magari ti lascia e lo fa, ti ghosta, perché magari a livello di social media non ti risponde, manca messaggi, mi sta ghostando, non costando ma ghostando, quindi mamma mia. Però vedi che però i ragazzi in un certo qual modo della generazione Z usano molto l'inglese. Se volete, un po' lo storpiano, c'è Federica che scrive lo storpiano, sì. Però nonostante la diffusione dell'italiano, quello standard, e degli anglosimiani, e parte locale dei dialetti regionali, continuano comunque a resistere. Non sono destinati a scomparire, secondo l'articolo, ma piuttosto ad affiancare all'italiano informale, quello comunque che noi usiamo correttamente, quello che si parla in radio, perché sfido a parlare comunque sia, no, un italiano corretto e forbito. Tra poco altre parole, altri termini della generazione Z. Adesso io non vi gosto, però vi faccio ascoltare il prossimo, anzi Giuseppe, l'altro bagnino, vi fa ascoltare il prossimo.

stiamo cercando di imparare un po' la dialettica e il linguaggio della generazione Z, perché sennò siamo vecchi e non va bene. Abbiamo detto bro, fra, gringe, sono ormai, oh, sly, che sarà sly? Fare qualcosa alla grande, essere impeccabili, sly, ok. Flixare, oh, flixare.

Un sacco di volte l'ho sentito. Che vuol dire ostentare qualcosa e soprattutto i soldi, il successo e la capacità? Ok. Continua a fissare la macchina nuova. Mi stai fissando qualcosa che non mi interessa. Ok, il mood, mamma mia ragazzi, questo mood. Volevo salutare tutti gli influencer che, tra virgolette, posso dire che prendono un po' in giro altri influencer che se la tirano un po', ecco. Mi rappresenta questo mood è esattamente quello che fa per me. Sì, è il mood, ecco. Cioè la zero voglia di mood, cioè la vita, e il mood è la via per vivere, la POV. Che è la situazione che racconta dal punto di vista di qualcuno, ossia, per intenderci, arriva dal lavoro e ha già sonno, POV. Boh, vabbè. Random, ok, noi lo usiamo a livello radiofonico, causale, senza motivo. Sto vivendo a random, mi ha scritto dopo 3 anni, a random. Quindi la zona anglosassone torna alla grande. Sus, sospetto. Poco, diciamo, convenzionale. Ecco, questa storia è un po' sus, ragazzi, per favore. Poi abbiamo anche red flag, ossia comportamento o comunque caratteristica che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Ma anche green flag. Che cosa significa? Segnale passivo, passività, cioè caratteristica di apprezzamento, di accomodamento. Il toxic, ma quanti ce n'hanno? Ma una marea. È una persona o un rapporto dannoso, pesante o negativo. Beh, non facevano prima dire pesante. Amici della generazione Z, Delulu. Delulu che sembra non so cosa, ragazzi, ma che è Delulu? Delulu, essere un po' illusi. O magari fantasticare senza basi reali. Delulu, stai delulando eventualmente, non ululando ma delulando, casomai. Non voglio, per carità, Lore a Montellone d'Orvieto sarebbe comunque qualcosa assolutamente di dialetto, Lore, per dire loro. Ma invece in realtà Lore per la generazione Zera è la storia, è il passato che stanno dietro ad una persona o una situazione. Ate, non a te, ma Ate ha fatto qualcosa benissimo, ha spaccato Ate. Ok, va bene. Ci sto provando a non essere della generazione vecchia. Poi abbiamo anche altro, per concludere, ne abbiamo selezionati un paio, e è yapping. Parlare tantissimo, spesso senza arrivare al punto. Yapping. Sì, vabbè, yapping, yapper anche. È una persona che parla continuamente, da yap ci sta, ecco, cap. Cap è bugia, cosa falsa, mi stai cappando. Non il cup, ma il cap. No cap, sul serio, senza mentire, il contrario, ovviamente. Ecco. Poi vibe o vibe è l'atmosfera sensazionale, l'energia di una persona o una situazione. Ragazzi, ce ne sono oltre 400, ve lo dico, che dobbiamo fare, Qual è la cosa che diventa ancora più diversa però? Perché ghostare ignora qualcuno, dicevamo, fissare significa ostentare, e tutto ciò nel loro linguaggio, non facciamo noi voi loro, però nel linguaggio della generazione Z, così si capiscono prima. Noi quando eravamo giovani non ci avevamo questi, non me li ricordo. No, voglio dire, non questi termini, però non avevamo tutta questa dialettica differente rispetto alla generazione che ci precedeva, credo. Penso di no. Tu, Giuseppe, che sei ancora più vecchio, no, vero? Amici di Disabili International, amici di Giuseppe, amici anche miei, il Gallo di Simone, Tempo Zero Summer Edition termina qua. È ancora summer. C'è inutile che dite vabbè, ma la settimana prossima aprono le scuole. Non importa se aprono le scuole, perché io fino al 21 di settembre, che non cambia dall'estate all'autunno, non mi schiodo, Per me è ancora estate, anche se la settimana prossima aprono le scuole dal 14, dalla prossima settimana tutti. Praticamente, tranne oggi, anzi ieri, che era lunedì, hanno aperto le scuole dell'infanzia a Bolzano. Per il resto mi sembra che... Ok. Amici, buona giornata, ci sentiamo ovviamente giovedì mattina, il 10, rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, ora tocca a te e ai tuoi colleghi. Ciao, a giovedì.

0: grafiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 5 settembre 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi sceglieremo il disco promo, ma quest'oggi lo abbiamo fatto scegliere a voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Naturalmente andremo a raccontare anche le vostre preferenze. Saluto Antonello in regia, saluto Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano, Giuseppe Cesena, che ti invio un abbraccio, ricordando che chi volesse può riascoltare la puntata nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7, quindi chi volesse ascoltarlo lo può fare. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione di Danto Radio, attraverso Alexa, se ce l'avete chiedete Alexa via Danto Radio, oppure semplicemente attraverso il sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo che Danto Radio ha anche le pagine Facebook e Instagram, chi volesse può seguirle, può mettere un like cercando appunto Danto Radio Sardegna. Allora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente vi raccontiamo le preferenze del 29 agosto 2026. Le prime preferenze che vogliamo raccontarvi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Tema e Grans, La paura che propongo, che lo propone anche come disco promo. Invece al secondo posto mette Salda Vinci, Fuga d'amore. Le preferenze di Donatella invece sono Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud, che lo propone anche come disco promo. Salda Vinci, Fuga d'amore. Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Anastasia Nemore 24, Tutto da zero. Fasto, Bezzarri, Forza Divina. Quest'oggi per promo abbiamo deciso di scegliere, attraverso anche le preferenze dei nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, che andrà poi in rotazione su Danto Radio dal 7 fino all'11 settembre. Lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle ore 20. E allora l'artista che abbiamo scelto è il seguente. Pensate un po' chi è: Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il brano è dedicato alle radici, alla forza, alla resilienza delle persone e del Sud Italia. La tematica che viene affrontata in questo brano è l'identità, appartenenza e orgoglio culturale. Allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale e incominciamo con Frida Martini, Senza di me. È un racconto di una relazione che continua a vivere anche nella distanza emotiva. La tematica che viene affrontato è amore complicato, dipendenza affettiva, rinascita personale.

Peter Wolf, Ballare. Un invito a lasciarsi andare, a ritrovare leggerezza attraverso il movimento. La tematica è qui che viene affrontata: la libertà, energia, evasione positiva.

0: Ora vediamo invece cosa ci vuole raccontare Mattia Frattini. Piccole cose. Un brano che celebra i dettagli quotidiani, che spesso passano inosservati. Qui la tematica che viene affrontata è semplicità, gratitudine e introspezione.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici, scrocchiamo sul divano.

ora vi parliamo di Maybe Anarchia emotiva. Qui in questo brano c'è l'esplorazione del caos interiore, delle emozioni che sfuggono al controllo. Qui la tematica che viene affrontato è confusione emotiva, ribellione e autenticità.

0: Ando ora tu rosa appassita. Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi sabato 5 settembre 2026. Chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, che andrà in onda il martedì dopo le 5. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7. Se volete ascoltare D'Antorato lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via D'Antorato. Visitate il nostro sito d'antoradio.it. Vi ricordiamo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate D'Antorato Sardegna. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, interagire con me, semplicemente scegliere disco promo che poi andrà in rotazione qui su D'Antorato, anche se a molto spesso è anche D'Antorato che lo sceglie, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora parliamo di Anna Castiglia, Niente di me. È un pezzo che parla di vulnerabilità, del timore di mostrarsi davvero. La tematica è qui che viene affrontata, l'identità, fragilità e autoprotezione.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Luza, il brano che si intitola Dritto al cuore. Canzone dritta, intensa, che racconta un sentimento che colpisce, senza preavviso. La tematica qui che viene affrontato è amore improvviso, impatto emotivo, sincerità.

Gialli, Faula. Una storia sospesa tra realtà e immaginazione, dove si cerca un lieto fine. Qui la tematica che viene affrontato è sogno, speranza, romanticismo.

Ora vi parliamo di Clari, quel poco di cuore. Il brano parla di ciò che resta dopo una relazione difficile. Qui la tematica che viene affrontata è i residui emotivi, coraggio, ricostruzione.

La tempesta gentile, pianeta interno, il viaggio introspettivo nel proprio mondo interiore. Qui la tematica è autoanalisi,

Tutto tace, signori. È un pezzo ironico, critico, sulle dinamiche sociali, sulle apparenze. Quella tematica è società, satira e comportamento umano.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Vi ringrazio di avermi seguita. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, esprimere il proprio disco promo che poi andrà qui in rotazione su Danto Radio, anche se a volte anche Danto Radio quello sceglie, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Ripeto, 333-9648-645. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, cercate Danto Radio attraverso Tuni Radio, per chi vuole, è un'applicazione dove ci sono una serie di radio, tra cui anche Danto Radio. Attraverso Alexa, se la possiedete in casa, chiedete Alexa via Danto Radio. Attraverso il nostro sito dantoradio.it, seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram e se volete potete mettere un bel like. Saluto Antonello in regia e fra pochi minuti ricordiamo la

Grazie Daniela, grazie a te. Mancano circa 25 minuti alla fine della trasmissione e il primo brano che ascoltiamo questa mattina è Gli Occhi Verdi dell'Amore e Angelo Ed Morning. Quindi buongiorno a tutti quanti voi, Gli Occhi Verdi dell'Amore dal vostro Cecantipus Giuseppe Cesena.

Il re della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, e con quella bellissima città di Granada arriva per voi Nostalgici. E beh, qui si fanno gli anni 60 verso quest'ora.

E lasciamoci la Granada, pardon, e per andare ad ascoltare un brano che voi conoscete cantato da Mina, ma invece questa volta è di Tony Renis, e si chiama Grande, Grande, Grande, Tony Renis, qui a Disabili International Radio.

E cerchiamo anche qualche chicca ogni tanto, infatti adesso vi faremo ascoltare, poi sentirete anche il microsolco, proprio il disco consumato che abbiamo naturalmente preso su Spotify e altri, il brano di Jimmy Fontana che si chiama Guantanamera, e vabbè, Guantanamera, Guajira, sentirete come il brano, il microsolco si fa sentire, ma noi ve lo facciamo partire subito già da quando inizia a suonare, non vi facciamo, o volete, non possiamo farvi sentire il microsolco a vuoto perché qualche radio poi si stacca, quindi lo facciamo partire subito. Allora, Guantanamera, Jimmy Fontana.

essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente, solo noi due e questa terra meravigliosa, questi alberi.

0: ricorderete sicuramente un brano di Sergio Endrigo che si chiamava Ci vuole un fiore. Ebbene, questo Ci vuole un fiore non lo ascoltiamo perché lo conoscete tutti, però ascolteremo adesso, sentirete un bambino che introduce tutto, un brano che si chiama Ho visto un prato. Secondo voi è nato prima Ci vuole un fiore o prima Ho visto un prato? E quanto sapremo alla fine del brano?
1: Tema: la primavera. Svolgimento. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi, ma io i prati li ho visti solo alla televisione, sono tutti grigi. Mi hanno detto che in primavera spuntano le violette. Io ho guardato attentamente i marciapiedi ogni mattina, ma non ho mai visto le violette spuntare. Mi hanno detto che in primavera gli alberi mettono foglie e fiori. Nel mio quartiere non ci sono alberi, ci sono soltanto i pali della luce, ma non mettono né fiori né foglie.

E allora ritorniamo a dire che ho visto un prato, era un brano che è uscito nel 1968, c'era anche la casetta numero 0 eccetera eccetera, e Ci vuole il fiore è stato un brano successivo. E allora abbiamo visto che insomma il nostro buon Sergio Endrigo si dava da fare con le cose, con la casa, Ci vuole un fiore, e poi c'è stato anche l'amico Lauzi che si è dato alla tartaruga, insomma, ed altro. Bene, allora facciamo un applauso a questi due amici che hanno pensato alla natura, agli animali, eccetera, eccetera. Poi anche Gianni Morandi a un certo punto si è messo a fare l'arca, e beh, hanno fatto anche l'arca di Noè, la Zanicchi e Sergio Endrigo. Però poi c'è anche gli animali non hanno ombrello, e Gianni Morandi ha pensato agli animali che si bagnavano, e quindi tutti animali, facciamo loro un applauso fatto dai camaleonti per questi cantanti che si dedicavano così alla natura e agli animali.

0: E dopo gli applausi andiamo a prendere, visto che prima si parlava di animali, di fiori, di canzoni per bambini, andiamo a prendere invece un gruppo che si chiama I Corvi. I Corvi che ci dicono: che notte, che notte stanotte, sentiamolo.
1: Un'avventura non l'avevo avuta mai.
2: Che notte, ragazzi, insieme a lei.
1: Speravo che la notte non finisse.

Bene, oggi abbiamo dedicato un po' alla natura, alle cose, ci vuole un fiore, la tartaruga, i corvi. E adesso andiamo con i giganti. Non cantano i giganti e la bambina o giganti e Davide. I giganti cantano per salutarci. Voglio essere una scimmia. Va bene. Allora, ascoltiamo questo brano e dopo arriveranno i consueti saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Giuro, faccio leva

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai

una lettera, vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno.

Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione. Sei

ancora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD-INS Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'ANPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sei bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tu

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tu

0: La coda de los
1: ojos. Ahí está el video, está bien.

0: Ad libitum. Ma te non neanche cosa che vuol dire?
1: Una parola a Cesareno che significa continuamente.
2: Continua.
1: Una cosa, ho la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Ti gonfia il caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
3: Il finale?
2: Che fine?
3: Che?
0: Va bene,
3: è finale, ci sei a fino così. Cioè, niente, domande sera se presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo no, spettacolo durante la settimana santa.
4: Io ti avevo detto che venivo io, eh.
0: Cioè, ti che insistia.
4: Mio fratello,
0: Joy Singer, Joy Singer. Fiori, cosa dirvi? Oh, che Dio ne manda buona.
3: No, scusa. Questo qua è un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora that God send it beautiful.
3: Cosa?
0: That God send it beautiful.
3: Ah.

0: di più.
1: E io di più.

0: sociale. Zizoe! Zizoe! Zizoe! Forza chi tocca! Forza chi tocca!
1: Se qua tre spoti.
2: Tre spoti.
3: Ario.
2: Dai che...

0: Fiori gavi i moni, oh!
1: No, no, moni, tu pompelmo!
2: Sì, tu
0: pompelmo! Ma se fuori non ho mai provato con pompelmo, come si, oh!
1: Ah, tranquilla, tranquilla!
2: Sì, stesso effetto del limone. Sì.
1: E più se anche rinfrescante, disettante, non te l'arrivo.
0: Ascolta, ma in mezzo a queste foglie strane, no, avevo un fiato di Maria, no? Ponga di Maria.
1: Maria.
0: Oi, Maria.
3: Ti voglio.
0: Oi, Maria.
3: Ti amo.
0: Che non arriva a pua, no? Stessi canna, poliva
2: a pua. Ti voglio a pua. Ora me lo si usa altro, Maria. Ciao, dai, dai, dai, dai.
0: Cosa sei?
1: Io faccio, ti voglio.
0: Cosa sei?
2: Basico.
0: Basico.
2: Oh, ma si può che ti
0: mo?
2: Ascolta,
0: oh, è a casa che ora torni?
1: Ma confermi.
2: Un botto e mezzo.
1: E
2: tu? Hai due, ciao.
0: Però dai, tre a un botto e mezzo.
2: E capito? Sì, più di 10 ore.
0: Oh, e a casa non avevi cani, no? Dico che magari uno passa e si mette a balzare il camion fuori i vicini, a armi, pulizia.
2: Oh, trasporti!
1: No, perché finché si scherza, esatto. Ti avviso,
2: Ma se niente, ti troviamo a casa nostra che ti furi.
1: E tocco sta cassetta, spacco su per testa, ti spacco la testa, tocchi!
0: Tocchi, come tocchi, fiori, come tocchi! Oh, come tocchi!
2: Noi altri chiediamo i frutti, ciao, come ti stai, o cosa fa?
1: E se lo studia il modo per venirti a rubare in casa, dimmi proprio.
0: E ora mi offendendo, ma domando per dare un fiato di soddisfazione, voi altri che fai fatica, ve so solidale, no, no. Fioi? Oh, però non avevi mica tanta roba bella, se sei un pacchetto. Ana chi funghi,
2: Sti qua!
0: Sti qua,
2: ma
0: sei
2: bellissimi!
0: Insomma, non sei più bello il mio qua sul braccio, anda!
1: Che schifo!
0: Io camminarmi tutto fin qua, ho provato a pomarti, un
1: guento,
0: niente da fatto.
2: Mamma mia, che schifo!
0: Cosa mi aveva detto, Tivio?
1: Ciao, banane!
0: No!
1: Banane!
2: Lamponi!
0: Lamponi!
2: Oh, chi c'è?

0: colpa! Sono contento!
1: Questa morte cosa non ho fatto!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD-Dins Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal carovita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dana lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza,
3: sì.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I preach, my dear friends, you're about to receive.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a miei altri.
3: No, zio,

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD's Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal caro vita e dalla carenza di risorse.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: Cari amiche, cari amici di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche oggi. Siamo martedì 8 settembre 2026. La mostra del cinema, dell'arte cinematografica, sta entrando nella sua fase decisiva, quella per cui fra poco verranno assegnati i Leoni d'Oro. E anche oggi abbiamo il nostro contributo della nostra Michela Manente, sempre inviata specialissima dalla mostra del cinema, mostra dell'arte cinematografica del Lido di Venezia, e io direi di passarle subito la linea per le ultime notizie, perché siamo tutti quanti in trepida attesa. Ciao Michela.
1: Kore-eda, regista giapponese, firma un film poetico e intenso, un

la sposa, la donna sconosciuta del film di Meyer Tucci in concorso a Venezia, un film danese e svedese ambientato in Danimarca, forse perché la Danimarca è anche la patria dell'Amleto di Shakespeare. Una storia al femminile, una storia di una sofferenza femminile, ma anche di una tenacia femminile nella Danimarca del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale, quando si cercano ancora gli autori di quella guerra e i colpevoli dello scempio che dell'Europa è stata fatta durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa donna, che ha un passato sconosciuto appunto, tenta di nascondere le sue origini a costo anche di scelte molto molto sconvenienti. Un film drammatico, un dramma che per noi rappresenta l'unica presenza femminile di una regista donna all'83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Dal Lido per Spazio Mostra, Michela per Radio Vanessa. Ieri è stata anche la giornata nella sezione Orizzonti dell'opera prima della attrice e ormai anche regista Anna Foglietta, che fa il suo primo film con due interpreti molto, molto capaci, Alvaro Vaher e Caprino, che interpretano una coppia la cui figlia lascia casa per l'università e loro dovranno ritrovare una nuova intimità, anche perché succederanno dei fatti. Hanno due vite, insomma, di lavoratori, una loro intimità di coppia, ma una situazione sconvolgerà, a parte la partenza della figlia, un'altra situazione lavorativa legata al padre del marito, al padre del marito, sì, che sconvolgerà questo fragile equilibrio e obbligherà la coppia a ritrovare una nuova intimità. Una storia ben raccontata, equilibrata, quest'opera prima, una vita si intitola il film, un'opera prima che ha molti elementi di significatività narrativa, sicuramente con una direzione degli attori ben fatta, solida e sicura. È una narrazione che, sebbene non abbia elementi, insomma, di estrema novità, di innovazione, però è in grado di raccontare questa storia. La prima storia da regista di Anna Foglietta, in concorso a Venezia nella sezione Orizzonti, la sezione dedicata alle opere prime e secondi, quindi film giovani artisticamente, e che quest'anno, soprattutto nel panorama internazionale, hanno saputo dare dei tocchi, soprattutto di corrispondenze, di vita, di culture, anche altre, anche diverse. Ed è tutto per oggi da Michela Sperfazio.

0: l'Emancipazione di Valeria Bruni Tedeschi, appunto, che rappresenta anche l'estranea.
1: L'ultima opera di Paolo Strippoli intitolata L'estranea, e che vede nel ruolo dell'estranea una intensa e quanto mai spaventosa Valeria Bruni Tedeschi, che dialoga molto bene con il personaggio interpretato invece da Jasmine Trinca in questo che può essere definito un fantathriller, forse un onirico thriller, anche se di onirico non ha nulla, perché succede tutto nella realtà e sembra essere tutto vero, in una commissione di spazio-tempo nella baribene di una famiglia che sembrerebbe felice ed arrivata, ma in realtà nasconde un segreto che viene drammaticamente raccontato dalla madre, dalla protagonista, in questo film a episodi. Si parte con il figlio e la figlia, il marito, poi appunto la madre ed infine il capitolo dedicato all'epilogo e all'estranea. Intensità, location suggestive, rincorse, inseguimenti, detti e non detti, sangue, armi, strumenti per compiere operazioni, ospedali e sempre quel telefono che squilla con quell'incontro surreale, ma che alla fine di surreale non ha niente, perché succede tutto davvero nel film L'estranea a Venezia, film in concorso firmato Paolo Strippoli. Ed è tutto da Michela Dall'Ido per oggi, una buona giornata, siamo stati in Spazio Mostra per Radio Vanessa, ciao!
2: E noi ringraziamo di nuovo la nostra Michela, ma volevo segnalare un evento che si svolgerà proprio giovedì presso l'Hotel Villa Laguna in piazzale Santa Maria Elisabetta. Si parlerà di cinema, ma si parlerà di cinema latino-americano con degli ospiti molto graditi, tra cui ricordiamo Danny Mendes, ex Miss Italia. Poi abbiamo tanti attori, musicisti, cantanti, e poi ci siamo anche noi di Radio Vanessa, tanto per cambiare, perché lì c'è da fare tutto un discorso che riguarda il cinema e la musica latinoamericana. Voi sapete che Radio Vanessa ha dato l'unica radio forse che dà spazio a tutti i generi musicali provenienti dal mondo, e di conseguenza anche a quello latinoamericano, che è un universo incredibile dove abbiamo fatto conoscere in tutti questi anni generi che prima erano dimenticati o non si conoscevano, e artisti che ci sono più, che non ci sono, cioè che non ci sono più, che ci sono ancora, ma abbiamo spiegato i testi delle canzoni, abbiamo spiegato i contesti sociali in cui venivano scritte queste canzoni, e quindi siamo stati invitati a parlare sul palco qualche minuto, e quindi saremo lì come Radio Vanessa ancora una volta, sempre al fianco degli amici e delle amiche che sempre più numerosi ci ascoltano, non solo da Venezia ma in tutto il mondo. E su questo va un grande ringraziamento non solo da parte mia ma da parte di tutto lo staff e di tutti i collaboratori che, ripeto, in via del tutto volontaria e per passione riempiono le ore in questa radio, entrando con le note nelle case di tutti quanti in tutto il mondo, e questa cosa ci piace tanto. Quindi grazie veramente da parte di tutto lo staff e i collaboratori di Radio Vanessa. Io vi lascio nei programmi intanto di Radio Vanessa e mi raccomando, sempre informissima.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Once chicken ears are a clingo show. Forever gonna see my old papa and I know. Ever gonna

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD-INS Sonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'AMPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a L'Avana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal carovita e dalla carenza di risorse.

0: mi guardo negli occhi e mi piace.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La vittoria dell'AfD in Sassonia Anhalt con quasi il 44% dei voti accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso, Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una pessima notizia. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all'avanzata dell'estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo, che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'ANPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele. Fratelli d'Italia tira dritto, non c'è alcun bavaglio, si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano, dicono i senatori. Resta ricoverato in terapia intensiva a La Habana Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a Cuba. L'intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l'ex deputato del Movimento 5 Stelle resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un'aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sara e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione. Riprende in Senato l'esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all'emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal carovita e dalla carenza di risorse.